Ma sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice.